0: Eh eh enti obonto azigio ene demuno na enkofo comment no mo de banda mintumi kana da bio enye dem ho news ne yekom edem ho de okaso okan ho asem be hadwene enti no that is obonto eho ya kire no ampenfo kirem se wo ye hwehwemu we eye emem senior high school ena sase me asie
1: obonto na ne ho a kire no no obonto obema ne na fupa na egusu se abeti si troko so egusu se che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che che